ganigava madavam garegama garega sare gama dam garegama dani dani madani re gare dani re dani dava madavam garegama dani dani dava madavam garegama padavam garegama garegama re gare mama garega gare dani re dani dani gare gare sare gama dam garegama dani dani dani dava madavam gama garega sare gama dam garegama dani dani madani re gare dani re dani dani dava madavam garegama dani dani dani dava madavam gama dani re.